0: You're listening to KDB in 9.7 FM from Bayona, Mexico. Time now is 11 minutes past the hour of 7 o'clock. Current temperatures outside studio is 93 degrees. KDB in 9.7 FM. Donna needs a good year. Let's add that Algin Bay Laos kid. Just an ocean del kid. Aratlo ea nast etino tra ea nil kid. Ado ea nadan nadan tlingi ea di Washington ea ad nadan ea di Cruz gish ea adj ea di drain ada yilla di Lincoln Memorial reflecting pool ea nana ishi adj ea di Trump ea di ba problem di plunge ea di efforts on lingo ea adj di renovate ea di site ea di push Adia Balako e Ajdeep initial D July Dingu Ashkashko D deadline Neta Ado Ia D President initial She suggests E Aj Yadi be renovation G Aj Yadi last Ado Nilti Century Akonde E Aj D B Ye The Mountains Link or E Aj D project D originally reached Atza D completion E Al Tida is Lada D Tua G She Aj Be set at the be IG LG bloom. Are you the pieces on lingo? Should the anigo? Yeah, the coding the appear. The IG yeah, the peeled off. At the she deep at auto. While Trump gay IG the ah ah. Yeah, the peeling gishy bacardi vandals on lenigi di bacargo and the critics. He alleged gishing it with auto. Yeah, the sabi repair work. Are you? The intern secretary Doug Bergram is called IG conservative podcasters IG Yadi train. Ado Linsky she IG Ben Hot Ado IG Yatwagi. That's it. The entity contained the debris. Ibits Ado Yadi Independence Day IG fireworks display. Iabacago Yadi National Mall. Gay Ajita Nigo Ea Chitaza Ado Ea Nadan Nadan Dlenki Ea di Abuja, Nigeria Ea di Nadahane Ea di Nigerian government Gishi announced the Ila Ea di Rescue Ea Dan Lingo Ea di Students Altra Dan Lingi Shidi Adaktik Italia Yambi The militants ABA the OYO state ea the maybe is a slatam our authorities ege initially the yet it has ea bakago the disdain ilt ego ea ea the taken alia baka the may a slata yot kalata ea the baaltka gein lingish ea bit isge ea the adonza nalish bikede ea bit nist ingo the abducted Aro di Sebigo, di militants gay aj di arrested dabit ilia Aro ea di shi unspecified number Dan lingi ea dabit is te debi ea aj operation Aro di incident gay ea di mark alia Di escalation ebi di Nigeria Ea security crisis at ege Ea di abduction Di usually di acquire ea bi ea di na konstrago Aro e aj president Lingi Bo Bola Tan Nubu Ea di praised ea la di operation Ishi di net ea di shlatin is ka e aj standoff Aro di abduction ge e aj ultra je ea di common Ebi di Nigeria je E built the militant groups ea tre da yol ingo Ishi di be ea di pressure do link di government do The man ea aj ramton Dan Lingi ea da nigo Ea ya chuta haza a Do a tal tuwa ea di tla dahan at dan lingi Ea hil chuna a do leil
1: Diri a kuchin eil keirud ea aj New Mexico News Wal ya aj dahan an lingi ea hat a bein chil naashna Kwaed ea aj la bein chil naashna do leil do Nige Phoenix deid ea dahan at do ea aj ea dan nigo Di nige Phoenix je do inda da nige yo toha zo do nige na kib keya. Aja di tozogi, aja setnan, dachi hit ea panina. Aja ea di bespint io ea atalia. E aja ea sa at ea ato, at ea, aja schist a ea alneta. Eko e aja ea di de smart wall, kut o ea ye da yojo, e di aja ea. Dallaho ea di beish do de ganda a de beint I aja di a e gyd a si aja ea anada do znill do si hatno si aja di Washington de lansa da chano ylln da lna si aja ea di Trump administration 46 billion e aja ea hat a di beiso gyn na dit a si aja ea Anada dol nill di indada e aja di da di dot I ha bij di na hata aja di si di lli dota e a cha hach chata hudat e o do di be il ceida da si aja il dot dan das nil do lill da nila e aja da sa ho e a si ata den kundi di na nil nehegi e a chud e do lill da nila E aja ea di salat so dan le. Aja do alchanod aja latni nilo ya dahalia di bilnda da jahaw da di bishbein di gipa. E aja ea da di abo ohan da dol nil e aja hat nashi di int e gipa na da liya sensors so cameras da egi. E aja ea di de Ebeni na si cwneth o lill da nila. E aj ea di beso jyna di da e nes y dyn dolu wach at sys y tada e aj ea ben ied o lill e bca si si na da lia da nila. E aj ea di da lat e chwyt a ben na ha di da do lill si da loi jy da hol da gi. Dreid ea la di aj la jy sy da. Republican President Donald Trump e kut ashi yin na hud na ada nila e kut egi aja iad aisi e dol nil e kut a bina hatit anigi jurno aja si binina e kut net o li lat nila e aja iad bahana si la privacy concern nila e aja bida dit e do indita Di ajin has a environmental impacts that e gita e aja ea sashinito hojo ea plia that eta e kunde e a kodneto lito beso lango ea at e aro dib ki dest e gita hat eta nas nilacho e nandl e do khae kut a aji nas nishto lishko that ego tashin Aja ad ea bedal tao. E dea nilt a aja beso si aja na dit a. Jod o ea bahanet al do. Aro dit ea yo tko hao aja New Mexico governor jilinit ea janigo. Mil don wach buhi na billions. Nengi biga hao aja dit e DEA dil na. Aja ea di aja ea agents dan lini e dojo ea hananish ea da jila da civil damage kut o ea aja ban saikis e kut koho bila ha billions bila ha janoshi aja jitsiz ondane e di ea aja ea da hotra agents da jilini ea di zaitsin da ilka da e fitnals E aja ea dojo ea bik edas deis ino di nan shahtas laha. Aja do a yu ea na da haske. Nye communities bilindaz ango kut o aja ea pa na da hani. Jo do si ea nida nila. A kodi za nelje aja governor Lenny Michelle Lujan Grisham. E aja kut o news conference ea da is li the mobis kanya da e a j e a g h a t

Aro ia di wer il ingo di medallion, di fy nagos i a di fy gwasgwne, i a Leo, i a Riel Trigovich, i a di center, i fy tado i a di Rome, i si mwca i a di i dan lingo, i a di anniversary, aro be i a i a

ia na ego ia ni tre khatol ni chuchno da pe hati zi hazargi ai sito hat e da chota no aji kut a ia aji.

si ianad or katrot a ia adri eta si dan news conference in ta aslin ke New York City che e adri ia pita deti o dan nila e adri ia hata banat hanna tasto e te ia hata adri ia jeta has anla e ti aye go shingi adri ia ti tahze gibe nach e Aja a yo ia hwe athletic n lean date on the di idi hutsa bahana eki di no sase si pisa tapna haiki konda e dojo ia nas kontan date on nila ada e that's if it's ondo ia togi

Aja iak oski anli nahot list o list astratin ad ian dal kito list aneti tonish kiti ado e shata a to ha a state iash la

start. Chas ani ia hne da ila. I aji da no ia di khaki bne. Na da English khaki di school year 2026 to 2027. I aji ian khalchen dalts I sigi tra do di be da khaki. Aji ita ia chna da alkhato listina de sidi. Agus tra uyol kaal kunet da ni da. E aj bini na bahanna da dotlet o leishin khal chin tra do di be da khai gi da ni la. E aj di a head start e aj e dol tra ho e aj be bahaz a. E aj bini na di baha da dotlet o leish. Na tsos be da zinid o be da liago.

Dirt e oggi a Giulia, oggi è cinghi e io, di novembre c'è bighi o il calco, nasti tra tattava ancestri di non cestri di canada, e oggi è cim, e io di American Country Music Singer e a Giulia, oggi è shitty place, e la di c'è bighi e io bacati e schlagone season, che si oggi è di Fox Network, e oggi è talent competition series, American Idol, we are here to be your chico, are here to

Ado si di semifinals ge ar di bi di aido e a di e a asabi a jating na ki yo al kalko na ki te milo astko bi khata e a simple man gishiti bi Leonard Skinner a di march la na ki te milo ana astko

ardi e protingu yal kalko na kitamino astan bihan ta di best I ever had kishi ya di baby Gary Allen ardi e pro tata taku yal kalko na kitamino astan bihan ta ya di fat bottom girls e ajo yego ya di baby queen nagaya ache ardi bi di november dog

Christmas tour I ajbi yochigo arashi ibi lape iadi elsa di airo ibatsando iadi ashlagun di season iadi sato ian linko I ajdi major di non American Idol concert tour ki

ia aro tati luo ta nila ato ere ia ato hot ego ko e ia ti ajapa nahane. July 16th, 1999, yeah, ta e bishna ta e atasike e ia aja e ia